Vegna, vegna, vegna, vegna, vegna, vegna, vegna. Un nuovo Kimbare, DJ Kimbare, sta a bustare. Sa! Kimbare! Da savare che è?